ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Ranking Song.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sostenibilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campo Maggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: aprile dolce dormire.
1: Non perché deve ristrutturare casa.
0: Ah no?
1: No, da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
0: Ah sì?
1: Sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ne hai 250 e sopra i 3000 risparmi 400 euro.
0: E i lavori?
1: C'è Ristruttura Smart.
0: Beh, aprile conviene agire.
1: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo.

0: e di abilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Vatte.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Edda e San Claudio.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo.
3: Accadde oggi.
4: Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione, infatti, non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 7 luglio ricordiamo Ringo Starr, Toto Cutugno, Licia Colò.
3: Le frasi del cinema.
4: L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel.
3: Proverbio del giorno.
5: Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 7 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che comincia dall'Ariete. Risolvere questioni anche difficili e seguire ragionamenti contorti sarà un gioco da ragazzi per voi. Nel vostro sport preferito potrete dare il massimo, grazie a una perfetta coordinazione e grande energia. Toro, la mente forse non sarà agile e scattante come vorreste, ma il cuore potrà sopperire degnamente in molte occasioni. Sentire è più che capire. Non lasciatevi abbattere da chi sembra così sicuro di sé. Sarà solo il tempo a dirvi chi ha ragione. Gemelli, non avete piani B e questo forse costituirà un bel impedimento se l'idea iniziale dovesse fallire. La prossima volta sarà bene partire più attrezzati. L'organizzazione è tutto e invece voi sembrate non preoccuparvene. Cancro, non trascorrerete certo una giornata banale. Preparatevi a qualche avvenimento inatteso che renderà ancora più stuzzicante questo martedì. Seguite le intuizioni e scoprirete mille possibilità. Leone, non createvi problemi che non esistono e accettate anche una mano da chi sembra saperne qualcosina in più di voi in alcune circostanze. Le decisioni più importanti non sempre spettano a voi. Vergine, alla fine l'intralcio non sarà impossibile da superare come credevate e tutto si risolverà felicemente. Tirerete così un sospiro di sollievo. Quello che conta è il risultato, vi sentite spesso dire, ma anche il come lo raggiungete ha il suo peso. Bilancia, dichiaratevi senza falsi pudori alla persona che vi interessa. Scoprirete che non aspettava altro. Avrete grinta e decisione e una nuova e seducente luce ammagliatrice. Cosa volete di più? Scorpione, la festa e il divertimento vi chiamano a gran voce da lontano? Concentratevi sui compiti che dovete svolgere e dopo datevi alla pazza gioia. Un'occhiata alla vostra agenda e capirete che c'è tempo per tutto. Sagittario, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso negli ultimi tempi vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo, usatelo per raggiungere obiettivi importanti. Capricorno, volete accaparrarvi molti like ma non sapete come fare? Pensate sicuramente, oltre che con la vostra testa, pure con quella dei vostri amici. Per il bene comune siete disposti a fare qualche piccolo sacrificio, ma ampiamente ricompensato. Acquario, le vostre risorse mentali sono giunte un po' agli sgoccioli. Vi servirebbe una bella vacanza per rintemprarvi e ritrovare la giusta sintonia con il mondo, soprattutto con la vostra dolce metà. Pesci, non è facilissimo gestire alti e bassi a livello emotivo, anche perché non riuscite a capire se dipende da voi o dal comportamento di qualcuno. Provate a utilizzare l'aromaterapia per rimanere concentrati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone tra Puglia e Basilicata. Infatti non mancheranno ampie schiarite. Da segnalare solo in Basilicata nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato fenomeno. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto fermo così.

poi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campo Maggiore in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio, Marco Giallini, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone tra Puglia e Basilicata. Infatti non mancheranno ampie schiarite. Da segnalare solo in Basilicata nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato fenomeno. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: acquista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: per me.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
2: Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Edda e San Claudio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione, infatti, non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana.
3: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 7 luglio ricordiamo Ringo Starr, Toto Cutugno, Licia Colò.
3: Le frasi del cinema.
2: L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel.
3: Proverbio del giorno.
4: Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 7 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che comincia dall'Ariete. Risolvere questioni anche difficili e seguire ragionamenti contorti sarà un gioco da ragazzi per voi. Nel vostro sport preferito potrete dare il massimo, grazie a una perfetta coordinazione e grande energia. Toro, la mente forse non sarà agile e scattante come vorreste, ma il cuore potrà sopperire degnamente in molte occasioni. Sentire è più che capire. Non lasciatevi abbattere da chi sembra così sicuro di sé. Sarà solo il tempo a dirvi chi ha ragione. Gemelli, non avete piani B e questo forse costituirà un bel impedimento se l'idea iniziale dovesse fallire. La prossima volta sarà bene partire più attrezzati. L'organizzazione è tutto e invece voi sembrate non preoccuparvene. Cancro, non trascorrerete certo una giornata banale. Preparatevi a qualche avvenimento inatteso che renderà ancora più stuzzicante questo martedì. Seguite le intuizioni e scoprirete mille possibilità. Leone, non createvi problemi che non esistono e accettate anche una mano da chi sembra saperne qualcosina in più di voi in alcune circostanze. Le decisioni più importanti non sempre spettano a voi. Vergine, alla fine l'intralcio non sarà impossibile da superare come credevate e tutto si risolverà felicemente. Tirerete così un sospiro di sollievo. Quello che conta è il risultato, vi sentite spesso dire, ma anche il come lo raggiungete ha il suo peso. Bilancia, dichiaratevi senza falsi pudori alla persona che vi interessa. Scoprirete che non aspettava altro. Avrete grinta e decisione e una nuova e seducente luce ammagliatrice. Cosa volete di più? Scorpione, la festa e il divertimento vi chiamano a gran voce da lontano? Concentratevi sui compiti che dovete svolgere e dopo datevi alla pazza gioia. Un'occhiata alla vostra agenda e capirete che c'è tempo per tutto. Sagittario, l'umore è migliore e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso negli ultimi tempi vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo, usatelo per raggiungere obiettivi importanti. Capricorno, volete accaparrarvi molti like ma non sapete come fare? Pensate sicuramente, oltre che con la vostra testa, pure con quella dei vostri amici. Per il bene comune siete disposti a fare qualche piccolo sacrificio, ma ampiamente ricompensato. Acquario, le vostre risorse mentali sono giunte un po' agli sgoccioli. Vi servirebbe una bella vacanza per rintembrarvi e ritrovare la giusta sintonia con il mondo, soprattutto con la vostra dolce metà. Pesci, non è facilissimo gestire alti e bassi a livello emotivo, anche perché non riuscite a capire se dipende da voi o dal comportamento di qualcuno. Provate a utilizzare l'aromaterapia per rimanere concentrati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Radio Puglia, sono le ore 8 e un minuto.
10: Radio Puglia, news.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra, alla finestra al Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
11: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
13: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone tra Puglia e Basilicata. Infatti non mancheranno ampie schiarite, da segnalare solo in Basilicata nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato fenomeno. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Leonardo, prendi pillola a pressione!
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bellette.
8: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
12: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Meraviglioso!
14: Meraviglioso!
15: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un genere. Testo d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Almanacco del giorno. Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Santa Edda e San Claudio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione, infatti, non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 7 luglio ricordiamo Ringo Starr, Toto Cutugno, Licia Colò.
0: Le frasi del cinema. L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel. Proverbio del giorno.
1: Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon martedì a tutti da Roberto. Eccoci al 7 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che comincia dall'Ariete. Risolvere questioni anche difficili e seguire ragionamenti contorti sarà un gioco da ragazzi per voi. Nel vostro sport preferito potrete dare il massimo grazie a una perfetta coordinazione e grande energia. Toro, la mente forse non sarà agile e scattante come vorreste, ma il cuore potrà sopperire degnamente in molte occasioni. Sentire è più che capire. Non lasciatevi abbattere da chi sembra così sicuro di sé. Sarà solo il tempo a dirvi chi ha ragione. Gemelli, non avete piani B e questo forse costituirà un bel impedimento se l'idea iniziale dovesse fallire. La prossima volta sarà bene partire più attrezzati. L'organizzazione è tutto e invece voi sembrate non preoccuparvene. Cancro, non trascorrerete certo una giornata banale. Preparatevi a qualche avvenimento inatteso che renderà ancora più stuzzicante questo martedì. Seguite le intuizioni e scoprirete mille possibilità. Leone, non createvi problemi che non esistono e accettate anche una mano da chi sembra saperne qualcosina in più di voi in alcune circostanze. Le decisioni più importanti non sempre spettano a voi. Vergine, alla fine l'intralcio non sarà impossibile da superare come credevate e tutto si risolverà felicemente. Tirerete così un sospiro di sollievo. Quello che conta è il risultato, vi sentite spesso dire, ma anche il come lo raggiungete ha il suo peso. Bilancia, dichiaratevi senza falsi pudori alla persona che vi interessa. Scoprirete che non aspettava altro. Avrete grinta e decisione e una nuova e seducente luce ammagliatrice. Cosa volete di più? Scorpione, la festa e il divertimento vi chiamano a gran voce da lontano? Concentratevi sui compiti che dovete svolgere e dopo datevi alla pazza gioia. Un'occhiata alla vostra agenda e capirete che c'è tempo per tutto. Sagittario, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso negli ultimi tempi vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo, usatelo per raggiungere obiettivi importanti. Capricorno, volete accaparrarvi molti like ma non sapete come fare? Pensate sicuramente, oltre che con la vostra testa, pure con quella dei vostri amici. Per il bene comune siete disposti a fare qualche piccolo sacrificio, ma ampiamente ricompensato. Acquario, le vostre risorse mentali sono giunte un po' agli sgoccioli. Vi servirebbe una bella vacanza per rintemprarvi e ritrovare la giusta sintonia con il mondo, soprattutto con la vostra dolce metà. Pesci, non è facilissimo gestire alti e bassi a livello emotivo, anche perché non riuscite a capire se dipende da voi o dal comportamento di qualcuno. Provate a utilizzare l'aromaterapia per rimanere concentrati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Aprile Dolce Dormire.
1: Non perché deve ristrutturare casa.
0: Ah no?
1: No, da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
0: Ah sì?
1: Sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ne hai 250 e sopra i 3000 risparmi 400 euro.
0: E i lavori?
1: C'è Ristruttura Smart.
0: Beh, aprile conviene agire.
1: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo da
2: Iperceramica.
3: Leonardo, prendi pillola a pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa!
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
4: Sì, non riesco più a giallare come una volta!
3: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
3: gialliamo.
7: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
12: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
13: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e venditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Radio Puglia News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO, cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun, in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaïev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Puglia, meteo.
10: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla persistenza dell'anticiclone tra Puglia e Basilicata. Infatti non mancheranno ampie schiarite. Da segnalare solo in Basilicata nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato fenomeno. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con massime comprese tra i 27 e i 33 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Rewind.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: La manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Leonardo, prendi pillola pressione!
8: Dalla monna alla nonna Lisa.
7: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
8: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
7: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
9: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
7: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
8: Si

0: chicco del giorno. Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Edda e San Claudio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione, infatti, non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 7 luglio ricordiamo Ringo Starr, Toto Cutugno, Licia Colò.
0: Le frasi del cinema. L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel. Proverbio del giorno.
1: Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon martedì a tutti da Roberto. Eccoci al 7 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che comincia dall'Ariete. Risolvere questioni anche difficili e seguire ragionamenti contorti sarà un gioco da ragazzi per voi. Nel vostro sport preferito potrete dare il massimo, grazie a una perfetta coordinazione e grande energia. Toro, la mente forse non sarà agile e scattante come vorreste, ma il cuore potrà sopperire degnamente in molte occasioni. Sentire è più che capire. Non lasciatevi abbattere da chi sembra così sicuro di sé. Sarà solo il tempo a dirvi chi ha ragione. Gemelli, non avete piani B e questo forse costituirà un bel impedimento se l'idea iniziale dovesse fallire. La prossima volta sarà bene partire più attrezzati. L'organizzazione è tutto e invece voi sembrate non preoccuparvene. Cancro, non trascorrerete certo una giornata banale. Preparatevi a qualche avvenimento inatteso che renderà ancora più stuzzicante questo martedì. Seguite l'intuizione e scoprirete mille possibilità. Leone, non createvi problemi che non esistono e accettate anche una mano da chi sembra saperne qualcosina in più di voi in alcune circostanze. Le decisioni più importanti non sempre spettano a voi. Vergine, alla fine l'intralcio non sarà impossibile da superare come credevate e tutto si risolverà felicemente. Tirerete così un sospiro di sollievo. Quello che conta è il risultato, vi sentite spesso dire, ma anche il come lo raggiungete ha il suo peso. Bilancia, dichiaratevi senza falsi pudori alla persona che vi interessa. Scoprirete che non aspettava altro. Avrete grinta e decisione e una nuova e seducente luce ammagliatrice. Cosa volete di più? Scorpione, la festa e il divertimento vi chiamano a gran voce da lontano? Concentratevi sui compiti che dovete svolgere e dopo datevi alla pazza gioia. Un'occhiata alla vostra agenda e capirete che c'è tempo per tutto. Sagittario, l'umore è migliore e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso negli ultimi tempi vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo, usatelo per raggiungere obiettivi importanti. Capricorno, volete accaparrarvi molti like ma non sapete come fare? Pensate sicuramente, oltre che con la vostra testa, pure con quella dei vostri amici. Per il bene comune siete disposti a fare qualche piccolo sacrificio, ma ampiamente ricompensato. Acquario, le vostre risorse mentali sono giunte un po' agli sgoccioli. Vi servirebbe una bella vacanza per rintemprarvi e ritrovare la giusta sintonia con il mondo, soprattutto con la vostra dolce metà. Pesci, non è facilissimo gestire alti e bassi a livello emotivo, anche perché non riuscite a capire se dipende da voi o dal comportamento di qualcuno. Provate a utilizzare l'aromaterapia per rimanere concentrati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
7: Una sola azienda? Tante soluzioni! Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
9: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
8: Dici sul serio?
9: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: La canti, la balli, la ricordi. Radio
1: Puglia. E il sole l'abbiamo portato dentro Radio Puglia stamattina, perché fuori ci manca, ma noi lo portiamo dentro. Perché? Perché? A condurre questa mattina ci sono due belle donzelle. Non vi dico chi è l'altra, una sono io ovviamente.

0: Sono Michele da Castel della Grotte. Mo che si bella canzone, ori, i fagioli da sul su bavendo sicchio. Ciao, metto la rete, ciao, che bella nana. Ciao.
1: Buongiorno da Dufiglia. Vorrei fare gli auguri a Maria e Sabino per il loro fidanzamento, da tutta la squadra di Pasquale Donata. Metti una canzone di Sal Da Vinci, grazie. Da
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare un saluto al mio caro amico Vito Spizzico.
3: Mamma mia, Cima!
4: Buongiorno Radio Puglia, un saluto al mio amico Vito, detto il Gabbiano.
3: Mamma mia, Cima! Mamma mia, Cima!
5: E ancora buongiorno, benvenuti ragazzi, questo è Spazio Mattina, ovviamente questa è Radio Puglia, la vostra radio preferita. Cominciamo insieme la nostra mattinata con voi. Voi come state? State bene? Come state passando la vostra mattinata? Allora, sì, ora lo ricordiamo, non prima però, io vi devo presentare chi oggi è con me, serio il fatto qui. Buongiorno co-conduttrice, perché oggi sei co-conduttrice, eh? Non ti sento, come mai?
6: A quella parte.
5: Ecco, ora ti sento.
6: La CC a quella parte.
5: Che vuol dire la
6: Coco? No, le Coco.
5: Le Coco e la CC a quella parte. Buongiorno Tea, benvenuta.
6: Buongiorno Sandro, buon spazio mattina a tutti, qua è uggioso. Sono con
5: ma
6: la
5: abbiamo
6: pioggia.
5: Portato il sole dentro, perché io e
6: sì,
5: te
6: sì,
5: stamattina.
6: Col suo outfit giallino.
5: Io volevo fare, annaggia, abbiamo già svelato. Vabbè, sveliamo un'altra cosa, sveliamo il numero di Radio Puglia. 3331 66 5757 per interagire qui a Spazio Mattina questa mattina, non una ma due al prezzo di una,
6: e ne avremo anche una terza.
5: Basta, c'è già.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a tutta la squadra d'Alessandro, soprattutto a Graziana e Pasquale. Comincia a preparare il caffè, voyo! Yahoo!
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, un saluto speciale a Giancarlo che domani andrà al tribunale, a Nicola che domani inizierà un po' di fresco, Aldo che non manca assai e Tonio che stasera andrà a Nigeria.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, oggi un saluto speciale a Marcel che oggi è tornato dopo tanto tempo che non lavorava, non è fatto nulla per 15 giorni, oggi è tornato, forza Marcel!
3: Dobbiamo schiarire un po' la voce, perché qui ci chiamano Maurizio, Tea, c'è qualcosa che non va, non ti sentiamo.
4: Fai la voce sexy di Maurizio.
3: La voce sexy di Maurizio non la so fare, Maurizio sta bello spaparanzato al mare, l'ho sentito ieri, sai? Come sta sollazzato, non possiamo dire la stessa cosa di tua madre, però lui sta bene.
4: Qualcuno se lo deve sopportare.
3: Eh beh certo, no, ora siamo noi salito in vacanza, capito? Allora sì, dobbiamo salutare Antonella che ci scrive dalla squadra di bagno e volevo chiederti Antonella, ma Angela tutto a posto? Sta bene? Perché tanto che non la sento dalla squadra di bagno. E poi ci sono tanti vocali che dobbiamo mandare. Volevo anticipare.
4: Un certo Paolo Albertini che ci manda un bel cuore romantico.
3: Dove
4: ci sta ascoltando
3: cuore
4: in macchina?
3: Dove sta? Ma
4: e
3: io
4: poi?
3: No, io ti devo dire una cosa, Tea. Mi sto preoccupando perché la macchina sua ce l'ho io. In che macchina si trova? Scusa. Bravo, vai, divertiti, Paolo Albertini.
4: E poi buongiorno, vorrei fare gli auguri alla mia mamma unica e meravigliosa, vorrei dirgli che l'amo tanto da parte di sua figlia Rita, lei si chiama Ada, gli auguri sono anche dal nipotino Achille,
3: che carini.
4: Che ti manda anche un
3: auguri,
4: vocale.
3: Auguri anche da parte
5: auguri,
3: nostra.
5: Auguri, nonnata. Ti voglio tanto bene.
3: Amore, che dolce.
4: Che tenerello.
3: Vedi, mi hanno risposto in diretta. Rosangela, Angela sta bene, tutto a posto. Meno male. Perché Angela, devo dire una cosa, cioè, sparito Maurizio, sei sparita anche tu. Quindi io non so, comincio a pensare male, ragazzi, sai com'è? Non si sa mai. Ti anticipo, cara Tea, oggi parliamo di un argomento bello forte, oggi parliamo di gelosia.
4: Cosa che non mi appartiene, però volevo fare i complimenti alla casa di riposo Regina Pacis che ha compiuto 20 anni ieri e tutti i pazienti, parenti che ieri tanto ci hanno diciamo accolto con immenso amore,
3: esatto.
4: Ringraziamo tutta la famiglia Pacis, i collaboratori,
3: li ho visti,
4: Rosaria, e abbiamo, ci siamo scatenati con le stampelle e le carrozzelle, non c'è tappe, non c'è malanno per non divertirsi, grazie ragazzi e a tutti e anche i nostri fan che erano lì ieri. Un po' di

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Antonio Petrosino e il suo amico Giacomo Lo Zoppo.
1: Ciao Rosangela, tutto a posto, l'ho mandato il messaggio, ma voi non l'avete mandato in onda.
2: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare due grandi amici, Ciulicchio Ushurlachiang e Rosso il Malefico.
1: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano Angela della squadra di Vagno. Oggi vorremmo ascoltare la canzone di Pino Daniele, Quando Chiove. Noi siamo inerenti al tempo. Buona giornata a tutti.

0: Ragazzi, buongiorno Radio Bull, un augurio speciale a mio padre che oggi compie gli anni, fa 67 anni. Buon compleanno da tuo figlio Angelo il milanese. Ciao ragazzi, ti vedo.
1: Buongiorno Radio Puglia, puoi mettere la canzone Cioccolata alla Tigrotta, alla nonna Anna?
2: Buongiorno Radio Puglia, saluto a mia moglie Anna.
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Francesco del Capannone.
4: Ciao Fra!
5: Uè Mandoli!
6: Buongiorno Radio Puglia, stamattina come mi sento? Giubilera, giubilera, giubilera!
7: Radio Puglia, buongiorno, un saluto da Antonio Michele, da Carbonara, mezza a lei.
8: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire l'amico mio Nino, va boom!
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: sarà per me.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Spazio Mattino.

0: E abbiamo su questa dolcissima canzone, approfitto della canzone per una dedica d'amore per Stella dal suo amore Enzo. Un saluto poi ad Arianna che ci scrive da Putignano. Dobbiamo poi salutare, dice, questo è Roberto che mi scrive da Capurso, dice: Rosangela, saluta la squadra che in questo momento sta tirando le foglie. E un saluto particolare al carissimo Belen. L'ho detto bene, Roberto. E poi c'è Eugenia che manda una dedica, anche lei d'amore al suo Mario, e dice: da quando ho visto i tuoi occhi tutto è cambiato. Che bello l'amore, vero?
1: Ci ascoltiamo una novità musicale?
0: Esatto, sì, la novità musicale di Giusy Ferreri è
1: Francesco Renga, Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Radio Puglia.
1: La novità musicale qui su Radio Puglia alle 10:13. Devo dire, una combinazione davvero particolare, quella tra Francesco Renga e Giusy Ferrieri in questo bellissimo nuovo pezzo dell'estate 2026. Io vi ricordo, ragazzi, che avete ancora pochi minuti, sino alle 10:30, la possibilità di inviarci le vostre richieste per fare la sorpresa di compleanno. Quindi numero telefonico e dedica, la quale noi poi chiameremo in diretta, insomma, faremo gli auguri di buon
2: per chi
1: compleanno.
2: È nato oggi, che è? Non l'abbiamo detto. Martedì 7 luglio 7/7/2026, sono le 10:14 e siamo in diretta.
1: In direttissima, direi.
2: E questo è uno dei miei pezzoni preferiti.

0: Devo fare un saluto speciale, ah, però non mi ricordo come si chiama il fruttivendolo. Questo è un fruttivendolo di Monopoli, che ascoltano, insomma, sempre Radio Puglia. Ieri ci siamo conosciuti, mi sono fatta riconoscere, e c'è Antonio, uno di loro, un meraviglioso ragazzo. Vabbè, me lo farai il regalo, è vero Antonio?
1: Nessun regalo migliore della zucchina di 3 kg di mio fratello che si è dimenticato nell'orto. La consumeremo in un mese.
0: Ah, ecco, hai visto? Beh, vabbè, quella serve.
1: Buono, buono.
0: Io chiederei ai nostri ascoltatori se danno conferma di quello che dico, perché se non erro, quella serve proprio per il seme, da lì si fa il seme che poi servirà.
1: Tolto, ce la stiamo mangiando noi.
0: No, non la dovete mangiare, no, vabbè.
1: Comunque, ringrazio anche le donne di Fascino che vi hanno offerto la colazione stamattina.
0: Ah, che carine. Beh, poi più tardi passo anch'io.
1: Però così,
0: ragazzi,
1: concentrata che non le neanche ringraziate.
0: Ah, va bene, va bene. Lo sta facendo per radio, meglio di così.
1: Salutiamo anche tutti coloro che ci hanno mandato i messaggi. Siete in tanti, recuperiamo qualcosa.
2: Volevo salutare a Vito Pellegrino. Uè, Maccaro.
3: Puglia. Buongiorno Radio Puglia, mi saluti Johnny detto Shelon. Ciao, grazie Radio Puglia.
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Antonio Petrosino e il suo amico Giacomo Lo Zoppo. Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Giovanni Sedita e l'amico di fila Giacomo Lo Zoppo. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
1: È una cosa nuova.
5: Buongiorno Rosangela Giatia.
0: Ciao
5: Angelo Giadelfia, vorrei salutare a Francesco, la Germania.
1: Che cosa fa in Germania?
3: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire l'amico mio Nino, va boom.
1: Ecco.
3: Pallo, fatica, pallo.
6: Buongiorno Radio Puglia, senti, mi potete mettere la canzone Dimmi o Joanna per la mia amica Nici che la vuole ascoltare?
1: È meraviglioso,
6: grazie.
1: Ma noi dobbiamo fare tipo sarabanda, dobbiamo indovinare noi la tipologia di
7: buongiorno,
1: canzone.
7: Buongiorno Radio Puglia, dalla squadra di Ciccio, un saluto a Enza, mettete la canzone Dig Dig.
0: Capito qual è?
8: Buongiorno Radio Puglia, sono Enzo della squadra di Ciccio. Voglio fare un saluto al mio amore Franco, che lavora nell'azienda di Don Lorenzo, con una dedica, una canzone cioccolata.
9: Buongiorno, sono Giacomo. Ciao, Giacomo. A noi quattro, io saluto a Vito e a Trigiano.
0: Okay.
9: Grazie, ciao, buongiorno.
1: Ciao, belli,
7: buongiorno Radio Puglia. Buongiorno, allora, noi stiamo facendo l'accinino e quindi è già un lavoro noioso.
0: Hai
7: per
0: ragione.
7: Cortesia, andate con Shakira. Shakira, tu le mani.
0: Va bene.
10: Radio Puglia, vorrei fare una dedica alla nostra Giovanna. Cioccolata.
1: Ah,
10: è possibile.
1: Ma per la maggiore
0: siamo già
1: la...
0: i tre cioccolati.
1: Noi infatti abbiamo pure la coreografia, stiamo raccogliendo tutte le vostre idee.
5: No,
1: ora...
5: Tia, Germania è un soprannome, non è in Germania.
0: E noi credevamo fosse invece della Germania.
11: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare la Tia che è bravissima a ballare la baciata, anzi è meravigliosa.
1: Grazie Giovanni. Grazie, che spasimanti.
0: Hai visto?
1: Marito trema.
0: Trema, Patrizio.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
14: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
13: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
14: Autofficina autorizzata Renault e Plus Marche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026. ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media Partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento.

0: divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.
1: Non possiamo piacere a tutti, perché se lui piace a tutto quando nasce il cioccolata. Cioccolata non sono nata.
2: Come rispondi alle critiche?
1: Io.
3: Buongiorno Radio Puglia, siete fantastici. Volevo fare il

0: Senti la coreografia, le braccia al cielo.
1: Io no.
0: Sono ciò, ciò, ciò.
1: Io no, non la conosco.
0: Accarezzati i capelli, prima a destra, poi a sinistra. Ecco, di nuovo. E poi le mani al cuore che batte. Co-co-co. Le mani avanti, destra, sinistra. E poi scaccia le mosche. La scaccia tutti quelli che ti vogliono male. Vai, le braccia al cielo. Accarezzi i capelli. I capelli.
1: Io sto ballando veramente.
0: I capelli. Coco, ora sono amata. Ti piace al fatta la la la. Ieri anche i nonni l'hanno fatta bella.
1: Hai visto? Che carina. Che... Io non sapevo neanche ci fosse. Pensa.
0: Cioccolata veri e sassi. Lei è una donna qualunque, chiunque come noi, anche tu. E ha usato i social per raccontare la sua vita vera, nuda e cruda. E poi con questo brano ha spopolato.
1: Esatto, esatto. È arrivato. Ormai comunque, è super ragazzi. Cantato, super ballato.
0: E anche noi, anche Rosangela, perché la sto preparando.
1: Sì, sì, per mi le sta preparando. Ricordiamo, noi il prossimo appuntamento ce l'abbiamo il 18 luglio. E quindi noi ci esibiremo, vabbè, tu ti esibisci sempre.
0: Incontrato in palata con i nostri amici della palata, in della palata. Ieri invita tutta la casa di riposo a venire.
1: Bravi. Vai. E loro ci verranno sicuramente. Lo spettacolo, ricordiamo che è un tuffo negli anni 80.
0: Back to the future. Il bacio degli anni 80.

0: Giulia chi ieri non è stata raggiunta per il compleanno. Eleonora di Noicattaro, buon compleanno, 36 anni il 6 luglio da parte del tuo amore Giuseppe di San Nicandro. Auguri Eleonora.
1: Che carino, guarda.

0: il nipote del Maldini.
1: Ma ora in questi mondiali, sì, no, tu stai seguendo i mondiali.
0: Cioè, mondiali noi siamo morti, ecco. Non esistiamo.
1: Lo so che siamo fuori, ecco perché dicevo, non mi stavo trovando. Questa, tra l'altro, per l'appunto, è la sigla ufficiale di questi mondiali 2026, dove noi non ci siamo.
0: Sapendo che ci saremmo esclusi, o comunque ha dovuto elencare i giocatori più famosi del mondo, più importanti, tra cui il nostro Maldini, che rappresenta un brano Dai Dai di Shakira e Barnabao. Bow, ci manca il cane. Ora lo chiameremo, chiederemo la pronuncia anche io, domandiamo agli esperti. Barnaboy, tu fai la voce piena, calda e sexy, quella del sud latino. Qua si continua a saltare.
1: Vai, dai, fammi vedere pure questa coreografia. Mi devo preparare per il 18 luglio, hai visto?
0: Come facciamo le prove, ragazzi? Qua è serio?
1: Perché qui si lavora seriamente. Tra l'altro, tra poco, stasera abbiamo un primo appuntamento.
0: Già andiamo a montare per domani sera.
1: Stasera si monta a Polignano. Nel frattempo, io poi ti dico dove vado, poi te lo dico. Poi.

Vorrei fare un saluto anche a Nico, lui è in Germania, preciso Stoccarda. Ciao Nico, una buona giornata, a giù di adesso.

0: buongiorno, volevo sapere Donat Caller c'è fine fatta, è morto.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire Savero Pizzichicci, i soldi non li hai più, maccarone.
2: Buongiorno Radio Puglia, la Donat Caller c'è fine fatta.
3: Hai visto che l'abbiamo rintracciato, ma fa caldo, la calda è andata in pensione in questo momento, oh. Cosa dovete trovare? Ci abbiamo le chiamate, potete chiamarci allo 0804962667.
4: Ero al telefono, non so se si è sentito in diretta, perché come dicevi per l'appunto qui c'è la possibilità anche di contattare queste due donzelle questa mattina. A te,
5: buongiorno Radio Puglia, un saluto a Jimmy, l'albanese più pugiato di Necattaro.
6: Buongiorno Radio Puglia, sono Giussi da Bari, ma dobbiamo sentire le canzoni, ma non da parlare.
3: No, certo, buonasera sempre
4: Giussi,
3: fastidio
4: stamattina.
7: Buongiorno Radio Puglia, volevamo fare gli auguri del suo 40° anno di matrimonio al nostro nonno vecchio chiamato Nonno Natale.

0: sappiamo che sapore ha, il sapore di Radio Puglia, dei vostri messaggi vocali,
1: certo,
0: delle nostre serate insieme. Una zia, l'azienda me la bacio, tantissimi auguri.
1: Esatto.
0: Me la bacio.
1: Che bello, me la bacio, che bel nome. Dobbiamo salutare tanti tanti amici. Giuseppe che ci chiama da Bari San Paolo, Angela Maria, un saluto, poi dice questo messaggio ad un caro amico Onofrio di Noicattaro. Questo messaggio arriva da parte di Beppe. Mariangela della squadra di Bagno fa invece una dedica alle sue fantastiche colleghe. E un saluto alla mia gattina, sei la mia luce. Questo messaggio arriva da parte di Michele. Non ho finito, Tea.
0: Vai.
1: Un saluto per Tea da Toni della squadra della Cinino Racemus. E un saluto.
0: Ciao a tutta l'azienda, Teresa! Ad ottobre avremo due grandi eventi, media partner della LUV, della fiera di un'Europa unica per l'uva da tavola, dal 20 al 22 ottobre a Bari presso la fiera del Levante, dove ci saranno anche loro, e poi a San Michele di Bari per l'agricoltura dal 23 al 25.
1: Fantastico.
0: Un'altra bella fiera.
1: Un saluto anche per Giovanni Borracci da parte del papà, che non vede l'ora, dice che arrivi il suo compleanno. Un saluto dall'azienda me la bacio, come dicevi tu, auguri a Upup. Che Upup, cos'è?
0: Non so. Poi c'è Domenico da Neocattro che dice, esatto, chi fa la Cinino dovrebbe smettere di bere.
1: Esatto.
0: Eh no, peccato, quella è la cosa migliore. Dove
1: in che senso?
0: Perché c'è la tradizione che dalla stessa bottiglia beve più di una persona, c'è la condivisione.
1: Ah, ecco, vedi, questa mi mancava.
0: Chi non ha fatto la Cinino non lo sa,
1: no,
0: non lo sa.
1: Quello mi manca.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Com'è romantica la pioggia?
15: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
16: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
17: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
18: www.tecnoresinesrl.it.
0: La smettete di aggredirci con i messaggi.
1: No,
0: altrimenti
1: no, no.
0: Maurizio,
1: continuate.
0: Dice che noi
1: ci
0: lo superiamo.
1: Ci piace essere aggredite.
18: Io ando con Tony Amatore e Peppe Salerno, però non queremo stress, queremo sta tranquillo.
19: Buongiorno Tea, voglio dire agli amici che mi stanno cercando, cacchio, questa madre in uso come sto io. Mai ne potresti dare rete, mai ne casi ci non faccio uno, te vuoi combattere, dai.
20: Domenico, so saputo, la macchina è pronta, quando vuoi se vuoi vieni, vieni smo.
21: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire ai mediatori noiani, ma quest'anno dovete vendere l'uva o no?

0: Mamma mia, che goduria stare con voi, donzelle! Mamma mia! Che goduria!
1: Ho avuto paura!
2: Che goduria!
0: Buongiorno, Los Angeles, buongiorno Tia! Siete due belle donzelle da parte di Sissi, la vostra, come dire, intramontabile, unica.
1: Ah, ecco.
0: Un abbraccio forte. Mi piace essere anche montata da qualche bel maschietto. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Siamo da sole.
1: Mamma mia.
0: Sto godendo insieme a voi dalla Sissi. Mamma mia, che goduria stare con voi, donzelle. Mamma mia.
3: Buongiorno, Radio Puglia. Volevo salutare la Divella e Nardino.

0: Ma Maurizio ce l'ha detto, non è venire la ragazza.
1: Maurizio,
2: l'abbiamo radiato.
1: Mamma mia, se ci sta ascoltando, dai, non promettiamo nulla.
2: Se ci saggi, basta, basta.
1: Se ci riusciamo, lo chiamiamo. Ma ci state aggredendo con la vostra, col vostro amore. A noi ci piace da morire, vero, Tea? Ci piace proprio tanto.
2: Basta parlare, che se ci aggrediscono, vengono.
1: Continuate a farlo. 333-166-5757.
3: Radio Puglia.

Buongiorno amici del cuore, Anna De Giglio. Ciao Tea, un abbraccio a tutti voi, allo staff di Radio Puglia. E che dire, è bello ascoltarvi, è bello quando vi sento che mi fate fare tante risate. Siete fantastici. Ancora buon Radio Puglia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Ciao Ada, come va?
12: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
11: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
12: Stupendo!
13: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
14: La radio che spinge, Radio Puglia.
15: Ciao bastardi, volete che io muoia? Qua sono fallite tutte le pompe funebri, mi dispiace per voi. Cercasi cassa.
16: Di soldi.
17: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Come stai, mamma Lucia? Siamo da Radio Puglia, siamo te e Rosangela.
1: Bene.
0: Ah, ti? Ecco, ora mi senti. Ciao.
1: Sì.
0: Ciao Lucia, ciao. Tanti auguri, buon compleanno, benvenuta. Come ti diceva Tea, sei in diretta su Radio Puglia. Noi oggi siamo venuti a casa tua per farti una sorpresa. Non è vero, siamo solo al telefono, stai tranquilla.
1: Grazie.
0: Mamma Lucia, sei emozionata?
1: Sì, tanto.
0: Anche perché tu immagini, siccome noi ti chiamiamo mamma Lucia, è chiaro che questi auguri provengono da parte di tuo figlio Peppe. Ma tra l'altro, guarda, ora ti emozionerai ancora di più perché mi ha scritto di dirti: mamma, ti amo da morire.
1: Grazie.
0: Amore, che bello, io ti capisco perché sono mamma e se mio figlio mi dicesse una cosa del genere, a proposito, Nicolangelo, se vuoi, quando vuoi, approfitta.
2: Sverresti.
0: Sì, sverrei sicuramente. Posso chiederti quanti anni ha Peppe? Capisco la tua emozione.
1: 30.
0: Che carino, bellissimo, bellissimo. Noi siamo felicissime di essere state portavoci.
2: E
0: di
2: ti ha dedicato anche un altro brano con un testo di un certo livello,
0: bellissimo,
2: cioè spessore nei contenuti.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Che ora ti...
2: Che si chiama Per due come noi di Olly.
0: Di Olly, esatto, ti facciamo
2: così
0: ascoltare.
2: Così ti diamo il tempo magari di scaricare l'app sul tuo cellulare di Radio Puglia, di aprirla sul cellulare e di ascoltarla, perciò mandiamo un'altra canzone.
1: Grazie,
2: e poi
1: lo amo anch'io tantissimo.
0: Tu stavi ascoltando Radio Puglia?
1: No.
0: Vabbè, per questa volta sei perdonata, ok?
2: Però il tuo cellulare, c'è il sito radiopuglia.it,
0: esatto.
2: Puoi ascoltare la canzone che tuo figlio ti ha dedicato.
0: Che quando arriverà questa canzone, che è appunto in scaletta, io la vedo qui sul PC, è tutta per te da parte del tuo Peppe. Noi ci uniamo a lui, continua ad ascoltare Radio Puglia, ancora auguri Lucia.
2: Ma di dove sei Lucia?
1: Polignano
2: a mare.
0: Evviva Polignano!
2: Noi da domani, se vuoi venire a salutarci.
0: Esatto, noi siamo al libero possibile.
2: In piazza
1: bene,
2: Domenico Modugno dall'8 all'11. Ti aspettiamo.
1: Lo farò, grazie.
2: Un abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao.
2: Mentre c'è Anna che non ci ha risposto.
0: C'è un'altra festeggiata,
2: meglio, Carmela da parte di Anna.
0: Esatto, c'era la sua amica Anna che le faceva gli auguri, quindi li facciamo in diretta. Tanti auguri Carmela da parte della tua adorata amica
2: Poi
0: Anna.
2: Poi se trova la chiamata e vuole richiamarci, noi siamo qui. Non rifiutiamo niente. C'è qualche altro messaggio?
0: No,
3: Maurizio, sai che cos'è? Che da tanto che non sentivamo la tua voce, eravamo preoccupati. Un abbraccio, ciao, goditi le vacanze.
0: Perché noi non stavamo.
3: Da Agata di Gioia del Colle, ti saluto. Ciao, no. Radio Puglia.
0: Io sono onesta, io sono preoccupata per Vanna, sono onesta.
2: No, ma ogni tanto gli trovo il diversivo. Ieri è stato un'ora a giocare con un cane, a lanciare la pallina.
0: Quindi lo intrattiene diversamente.
2: Vabbè. Ragazzi, se volete fargli un regalo a Maurizio, portategli un cane.
0: Comunque condivido, anche a me manca da morire Maurizio.
2: Ah, ti dico, manca il cane.
0: No. Il cane ce l'ho, c'ho Billy, è Maurizio che mi manca. Torna.
4: Buongiorno a voi, Rosangela e Tea, come va?
2: Benissimo.
4: Mettete una canzone 30 gradi, Anna, o qualche altro, Mediterraneo, vedete voi.
2: Ma lei è Leila, la nostra amica.
4: Buona
2: Leila.
4: Buona giornata a voi, belle.
2: Ciao,
4: un abbraccio.
2: Un bacione.
4: Un bacio a voi.

Direttamente dal convento di Cristo Re, le sorelle Suor Rosangela e Suor Tea sono padroni del microfono anche quando non ci sono io. Comunque, tre giorni all'alba, Suor Rosangela, arrivo da te.

0: Comunque, se penso a quando ero ragazza, che per me Maurizio era un idolo, oggi ricevere un messaggio del genere, tra tre giorni sono da te.
1: Tua.
0: È tua.
1: Che risorto.
0: È tanta roba, Maurizio, ti mando un bacio, mi manchi veramente. Intanto, che bel ragazzone questo Francesco Gabbani.
1: Dobbiamo ricordare anche che ci saremo
0: da stasera,
1: non solo in loco a Polignano a Mare, in piazza Aldo Moro, ma con la nostra postazione super visibile in piazza Domenico Modugno, ma saremo in diretta anche qui con Rihanna, perché faremo i collegamenti, tutte le interviste andranno in diretta, sia quelle di piazza Aldo Moro e audio, che audio e video quelle di piazza Domenico Modugno. Poi le trovate anche sui nostri canali social e anche nella sezione podcast del sito e dell'app di Radio Puglia. Noi saremo dalle 18:30 lì, ci collegheremo anche con Daniel pomeriggio nero, poi con Arianna dall'8 all'11 per il libro Possibile, media partner Radio Puglia. Quest'anno il tema è Il discorso all'umanità di Charlie Chaplin. Ogni anno c'è un tema, ci sono tanti libri, ma da libro a libro, da festival di libri a libri a libro.
0: Noi stasera saremo, anzi io stasera sarò anche
1: per la seconda volta, per la seconda edizione al Libriamo. Salutiamo la nostra organizzatrice di eventi, e stasera ci sarà, e lanciamo anche il tema.
0: Esatto, stasera ci sarà Barbara Alberti, che avrò il piacere di intervistare, presenterà il suo libro che porta il nome per l'appunto Gelosia. Ecco perché dicevo, oggi volevo parlare con te e con voi proprio della gelosia, questa emozione, questo un po' complessa, però diciamocelo, un po' deve esserci, ci vuole un po' di sana gelosia. Tu dici a me non appartiene, però un po' ci vuole. Allora io volevo chiedere ai nostri ascoltatori di chi siete gelosi voi, perché ci sarà una persona di cui siete
1: sicuro,
0: gelosi.
1: Sicuro.
0: Dai.
1: Gelosia di Adriano.

0: Buongiorno Reggio Puglia, mi salutate il mio responsabile Sabino, e volevo ascoltare la canzone di Achille Lauro, quella che fa
1: Fragole, panna e champagne.
2: Qual è? Com'è?
0: Fragole, champagne. Grazie, buona giornata.
3: Rosa Andratea, ma la canzone Winigo, Giovanna Winigo, stava iniziando, poi vi siete messi auguri, ma la canzone non si sente più, mettetela di nuovo, cioè, davvero.
4: Ciao Maurizio!
2: L'aspettiamo! E basta, mo che torna, quello è l'altro, dai.
1: Noi mo, ci fa in Puglia, mo.
5: Buongiorno ragazze, senti, volevamo sentire la canzone di

0: siete gelosi.
1: Perché stamattina stiamo parlando
0: io
1: proprio
0: del gatto
1: di gelosia.
0: E del cane.
1: Vedi, c'è qualcuno di cui
0: di
1: sei
0: Miria.
1: Gelosa. Di Miria! Che carina! Ecco, proprio a quello volevo arrivare. Alle volte si è gelosi proprio delle persone più impensate, per l'appunto gli amici. Magari non si è gelosi del proprio partner, quanto si è gelosi
0: perché
1: di un amico o di un'amica.
0: Che un'amica speciale non la trovi mai. Quando la trovi all'anzianità.
1: All'anziana età come la nostra. Ma noi non siamo anziane,
0: no,
1: attenzione,
0: no.
1: Perché
0: mi
1: la
0: sono
1: gelosia.
0: Ho strappato un muscolo per fare una spaccata che non è mai successo in 43 anni.
1: Un po', ti stai avvicinando
0: alla
1: anche
0: vecchiaia.
1: Tu. Esatto.
0: Un altro brano sulla gelosia, brano di Dirotta su Cuba. Per questo tema, aspettiamo i vostri messaggi e tra un po' gli auguri di buon compleanno ancora.

0: Cioè, mi mettete il brano Povero Amor di Camelo Zapulla. Ciao amore, ciao.
1: Allora, tanti saluti al gruppo Valagro, al piccolino Giovanni, Mimo Rus e Paolo, l'amico di Fedele di Lorenzo, il piccolino. Da Sabino e Simone, ciao belli.

0: Domenico,
1: Domenico?
2: Sì,
1: ciao,
2: ti sento,
1: buon
2: ti
1: compleanno, ciao. Benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Grazie mille.
1: Allora, tu so che sei il titolare dell'azienda Il Paradiso della Brugola, mi hanno detto, giusto?
2: Sì, esatto.
3: Cioè tutto ciò che ha a che fare con la ferramenta, di solito.
1: Ecco, volevo chiedere questo.
2: Nella meccanica di precisione.
3: Lo sai perché? Perché mio marito è meccanico. Precisione, solo io che cosa
2: lo sai. Il mondo.
1: Domenico, senti come è innamorata.
3: Di dove sei,
1: mio
3: Domenico?
1: Mio marito.
2: Di Bari.
3: Perché è un come si dice, è un mestiere per pochi, sì. Nel senso, è difficile.
1: Certo.
3: Quasi sempre quando cerchi di spiegarlo, tutti pensano: ah, sei preciso con le aggiustare le macchine.
2: E invece no, invece aiutiamo un po' tutti.
3: Stampi di tranciature, ma soprattutto sarà tranciato dal millesimo di centesimo.
2: Esatto.
1: Io avevo immaginato, non so perché, la brugola mi aveva fatto pensare subito a qualcosa di buono legato alla frutta.
3: No,
1: alla
3: niente.
2: No, quindi ho detto.
1: Ora chiederò al mio nuovo amico Domenico, ma che...
2: Noi andiamo in giro con la Subaru, penso un po', per fare tutte queste
1: cose serie. Comunque, esatto. Questi auguri, caro Domenico, ti arrivano dal gruppo, aspetta, Oido Crop, ho letto bene?
2: Grandissimi. Il mio fan club, praticamente.
1: Hai visto? Lui c'ha pure il fan club, te, hai capito?
2: Sì.
1: Vabbè. Va bene, sì. Caro Domenico.
2: Posso salutare al volo?
1: Certo, devi.
2: Andrea Napolitano, il mitico Andrea Napolitano, grazie mille.
1: Grazie, ciao, a te, continua ad ascoltare Radio Puglia, ciao.
4: Leonardo, prendi pillola a pressione.
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli.
4: Gialliamo!
8: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
12: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
13: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: Vuoi tu? Ovunque tu sia, Radio Puglia è con te.
1: Radio Puglia è con te.
0: Clicca su Ascolta ora dal sito www.radiopuglia.it e ti accompagneremo ovunque.
1: Ti accompagneremo ovunque.

0: Domenico, so sapo, la macchina è pronta, quando vuoi, se vuoi vieni smo.
1: Ciao Tea, sono Giovanni, tanti saluti a Simone e Sabino, gruppo Valagro. Simone, Lorenzo, non li accettati, saluti, ciao.

0: adesso mi fa, ti amo onesto, amore mo esco.
1: La maghira che le corne un corcio, donna le escort.
2: Facciamo degli auguri per Mimma Chisena, per i suoi 25 anni di matrimonio. Questi auguri arrivano dalle colleghe del salottificio di Modugno. Ancora dobbiamo salutare il nostro amico Nino di Altamura che ci scrive, dice: Tea, che siamo mitiche insieme, hai visto? Un bacio a Domenico che invece ci saluta da Monopoli. Domenico, salutami Alessandra, mi raccomando. Un saluto anche da Wuppertal, da Antonio che dice: ma Maurizio è al mare? Sì, è al mare, ma non vi preoccupate, torna. E poi questa mattina noi stiamo parlando di gelosia, c'è la nostra amica che ci ha scritto, lei si chiama Mary, ci ha scritto un messaggio bellissimo, dice: sì, sono gelosa delle donne che hanno bei capelli, che dite, sono normale perché i miei fanno schifo.
3: No,
2: lei è Maria di Polignano, non si dice. No.
3: No, comunque però, parecchi sta, ricevo tanti complimenti anche per i miei capelli, ho dovuto dare indicazioni, mandare foto, suggerimenti.
2: Sei proprio carina. E allora lei dice: io sono gelosa delle donne che hanno dei bei capelli perché i miei non sono granché. E poi c'è un'altra amica, Anna, che ci scrive che come te, Tea, lei è gelosa dei suoi amici. Perché effettivamente l'amicizia è un sentimento, considerate che la gelosia nasce dalla paura di perdere qualcuno, per cui un po' di sana gelosia ci sta. Continuate a farci sapere voi di chi siete gelosi al 333-166-5757.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione.

0: Parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Devo semplicemente... Loro sono Maluma e la canzone si chiama Tempesta.

0: sei.
1: Bene, bene.
0: Senti, esatto, sei in dolcissima attesa di quanti mesi?
1: Sei mesi.
0: Ah, beh, sei proprio nel pieno. Sappiamo già se è un maschietto o una femminuccia?
1: È il secondo maschietto.
0: Il secondo maschietto, ah, beh, insomma, avrei un bel po' da fare. Il primo quanti anni ha?
1: 4 anni,
0: va bene. Allora, auguri, davvero auguri. Grazie. auguri per quello che ti aspetta. Grazie. In bocca al lupo soprattutto. Grazie. Io ti devo fare tanti auguri perché oggi è il tuo compleanno da parte di tua mamma Giuditta, che ti manda un messaggio speciale. Dice: sei una mamma e una figlia super.
1: Grazie mille. E la mia madre, li voglio bene pure io.
0: Mi è arrivato anche un altro messaggio, sempre per fare gli auguri a te, da parte di Ronny e Camilla.
1: Ah, grazie mille.
0: L'hai visto? Due sorprese.
1: Grazie,
0: per
1: amici.
0: Te. In questo giorno speciale, grazie. Doppiamente speciale, perché per l'appunto sei in attesa del tuo piccolino. Auguri anche grazie da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Giulia, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
2: Radio Puglia, volevo dire a Lorenzo, come mai non li accetta? Sei offeso?
3: Radio Puglia.

0: diretta la nostra amica Giulia. Ciao Giulia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te, tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Come stai Giulia? Perché so che

0: saluto a Claudio Florio, il polpettone, mamma mia che desiderio, ho fatto venire di Toritto dagli amici del Redentore. Poi devo salutare la nostra amica Nancy che ci scrive chiedendo, dice: ragazze, mettereste una canzone albanese per i nostri amici che lavorano con noi? Ma certamente! Noi lo facciamo, tra l'altro io personalmente, cara Tea, non so se te l'ho mai detto, adoro l'Albania, oltre ad averla visitata ho tanti amici e conosco anche qualche parola in albanese, te l'ho mai detto?
1: Prego.
0: Te lo dico ora, të dua. È a te scoprire cosa ti ho detto,
1: ti
0: cara
1: amo.
0: Tea. Ecco.
1: Sgamata.
0: Non riesco mai a stupirla questa donna. Poi dobbiamo...
1: Ma sulla gelosia cos'altro possiamo dire?
0: Sulla gelosia c'è ancora tanto da dire, magari ne parliamo dopo. Io devo fare un altro saluto alla nostra amica Angela che ci scrive invece dal Belgio. Dice: ragazze, siete ancora a dieta? Il cioccolato potete mangiarlo?
1: Certo,
0: Angela.
1: Obbligheremo Los Angeles a mangiare il cioccolato.
0: Mi obbligherà, una volta l'ha fatto veramente.
1: Hai bisogno, il cioccolato fa bene.
0: Ma io non amo molto il cioccolato, io amo ho un desiderio, sono mesi
1: gelato
0: che chiedo
1: al
0: un gelato al caramello salato, ragazzi. Dove posso andare a mangiare uno buono?
1: Ora te lo dico io.
0: Ora me lo dici tu, va bene. Dopo.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
12: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
11: Ah, impossibile.
12: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
13: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
14: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
15: Che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto. Buongiorno da Radio Puglia.
16: Buongiorno Tea, sì, eravamo in ascolto qui nei campi sotto i vigneti a tirare questo benedetto acinino. Per fortuna quest'anno è poco. Grazie per i saluti, anch'io non vedo l'ora di fare con te questa avventura della Fiera Luba, la Fiera del Levante. Un bacio e un saluto a tutti.
5: Radio Puglia.
6: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

siccome noi non c'è nessuno, una delle frasi che si dicono, no? Fra innamorati, perché insomma, quando, soprattutto quando magari, come dicevamo prima, c'è un po' di gelosia, ed è l'argomento di cui stiamo parlando quest'oggi. Parliamo di gelosia. Marina mi dice: l'unica persona di cui sono gelosa è mio figlio.

0: fragole, panna e champagne. No, io ho detto il gelato lo voglio e il caramello salato. E loro, i due titolari del bar Moccador di Trigiano, Nicola e Renzo, mi aspettano. Ho detto: Rosangela, ti aspettiamo per una coppa. Non è vero. Io però vengo, ragazzi, perché voi mi avete detto che il vostro gelato al caramello salato è speciale. Ok, sì sì, tu vuoi venire con me, già l'ho capito, andiamo insieme, va bene. Devo fare un saluto anche alla nostra amica Enza che ci scrive da Gioia, dice: lei a casa ci sta ascoltando e oggi è una giornata terribilmente umida. È vero, lo possiamo confermare. Poi abbiamo degli auguri davvero speciali. Lei si chiama Antonella e questi auguri arrivano con un messaggio davvero carico d'amore. Dice: sei la nostra stella che brilla sempre e ti amiamo all'infinito. Questi auguri arrivano da Maria, Mariano, Sara, Luca, Alessia, Maria Sole e Penelope. Lei è una ragazza speciale, ovviamente io e Tea la abbracciamo virtualmente, ti mandiamo tantissimi auguri e dopo il meteo questa canzone è tutta per te, Antonella, un bacio grandissimo da noi.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Nei prossimi giorni piena estate sulla Puglia e la vicina Basilicata, complice la presenza dell'anticiclone subtropicale con tempo soleggiato, poco nuvoloso, solo qualche raro e breve temporale di calore del pomeriggio sulle aree interne e montuose, altrove splenderà il sole lungo la costa. Per quanto riguarda il caldo, un caldo che si farà sentire, massime sull'entroterra anche fino a 35-36 gradi come la zona del Tavoliere. Probabilmente il caldo, quello più intenso, è atteso però nel fine settimana, nel weekend. Intanto seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: ma secondo me di qualcuno si è gelose,
1: dei
0: vero?
1: Figli,
0: dei figli perlomeno, non sei gelosa dei tuoi figli? Sì. Ma lei non
1: sono
0: parla.
1: Due fighi da paura.
0: È vero? Cioè, dove stanno? Scusa. Ma sono bambini. Sono piccolini. Perché, vabbè, abbiamo detto questa mattina, stiamo parlando qui a Radio Puglia.
1: Dobbiamo mandare quest'altro brano, se no ci deve.
0: Bellissimo. Va bene, ascoltiamo.
1: Parliamo dopo.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti da Nat. Oggi è proprio una giornata veramente molto cupa e molto triste, perché oggi sono a letto. Ciao, buona giornata a tutti e vi ascolto, come sempre, ciao.
1: Il cioccolato è afrodisiaco, quindi...
2: Rosangela, te ha una domanda. Ma come mai non mettete mai le canzoni dei Queen, Simple Minds, Pink Floyd, Guns N' Roses, canzoni belle? Non vi piacciono?
3: Non particolare. Non ti sentiamo, Tea, non ti sentiamo.
4: Le abbiamo messe 50.000 volte, non è vero, dichiarando il falso.
3: Vabbè, diciamo che come
4: tutti... testimoniare qui guardando le messe in onda.
3: Come tutti i maschietti, no? C'hanno sempre un po' da ridire, mamma mia che ho detto! Scherzo,
4: no, non ti sentito,
3: raga.
4: Ho fatto bene così, pubblicità e poi accontentiamo
3: certo,
4: tutti,
3: scherzo.
4: Anche te.
5: Aprile Dolce Dormire.
6: Non perché deve ristrutturare casa.
5: Ah no?
6: No. Da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
5: Ah sì?
6: Sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1.000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ne hai 250 e sopra i 3.000 risparmi 400 euro.
5: E i lavori?
6: C'è Ristruttura Smart.
5: Beh, aprile conviene agire.
6: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo da
7: Iperceramica.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
12: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
13: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
14: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Questo è tratta dal film Ghost. Che film, eh? Si chiamava Ghost? Sì, sì, esatto. Fantasma. È un po' con la gelosia la sua attinenza, perché c'era un amico che era geloso, insomma, voleva rubare la fidanzata. Io ora i nomi non li ricordo, però parli per una questione di soldi, mi suggerisce Tea, però sempre di gelosia parliamo in qualche modo. Quindi quando la gelosia poi sfocia, magari si esagera, ecco, diciamo così, sfocia in episodi che per l'appunto non sono sani, vanno sicuramente curati, però intanto noi di nostro possiamo fare qualcosa per lavorare su questo sentimento che per l'appunto, se si porta all'esasperazione, insomma, non va mai bene. Bisogna lavorare sulla propria autostima e riconoscere che l'emozione nasce dalle nostre insicurezze. Ci sono proprio dei passaggi chiave che possiamo fare: analizzare la nostra insicurezza, evitare il controllo, questi sono i primi, poi ve ne dirò degli altri.
1: God, speed your love to me. Radio Puglia.

controllare la gelosia, in qualche modo dicevamo questa mattina, quello di comunicare in modo assertivo, quindi evitare sceneate oppure urlare, insomma, sicuramente è uno dei consigli da dare, perché non porta da nessuna parte. Coltivare la propria identità, quindi recuperare hobby, interessi o amicizie che siano solo i tuoi, quindi avere una vita appagante in qualche modo, è un modo anche per ridurre la dipendenza emotiva e fare un controllo di realtà, quindi domandarsi: ma ci sono effettivamente delle prove oggettive e concrete per essere gelosi? E in ogni caso io aggiungerei, qualora dovesse ritenersi ossessiva questa gelosia, consiglierei sempre un percorso, è vero Tea, condividi con me, un percorso insomma psicologico.

0: 12.06, siete sempre in diretta, questa è Radio Puglia, questo è Spazio Mattina, questa mattina in compagnia di Rosangela e Tea e stiamo parlando di gelosia. Io direi che quest'ultima mezz'ora, ragazzi, possiamo dedicarla ai vostri racconti. Vi invito a raccontarci attraverso il 333-166-5757 il vostro aneddoto legato alla gelosia, un episodio, qualcosa che avete voglia di raccontare in diretta, perché come abbiamo detto sino ad ora stiamo parlando ovviamente di gelosia sana, ci sta. Un pizzico di gelosia sana ci sta nel rapporto, che sia l'amore, che sia l'amicizia. È normale, insomma, avere un po' di gelosia, desiderare, insomma, che questa persona non esca dalla nostra vita, che sia un amore, che sia un'amicizia, come diceva Tea. Lei diceva: io sono gelosa dei miei amici, ovviamente in maniera sana, perché dei suoi amici sono amica anch'io e lei è felicissima di condividere questa cosa con me. Il marito no, però, quello no, lo vuole solo per lei.
1: No, non è vero, proprio mio marito che mi vuole solo per lui.
0: È il contrario, esatto. Ovviamente si scherza, però voi senza scherzi inviateci la vostra storia al 333-166-5757.
2: Radio Puglia. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Leonardo, prendi pillola a pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
10: Gialliamo!
11: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
12: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
13: Ciao Ada, come va?
14: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
13: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
15: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
13: Stupendo!
15: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
16: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
17: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Domenico Modugno, proprio per ricordarvi nuovamente, ragazzi, che dall'8 all'11 di luglio Radio Puglia sarà presente con una postazione fissa, tra l'altro proprio in largo Domenico Modugno, per intervistare, farvi vivere a 360 gradi questo evento che vive Polignano a Mare, per l'appunto il libro.

Ed eccoti accontentata, mia cara. Questa è una dedica per Donatello. La dedica, la richiesta arriva da mamma Giusy e da papà, che non so come si chiama perché non me l'hanno detto, però i saluti arrivano anche da parte mia a te, Donatello. Per sempre sì, di Sal da Vinci.

0: Debussy.
1: Radio Puglia.
2: Io da casa subito ti chiamo.
3: Dato che volevi il gelato.
4: Ma io non lo volevo al cioccolato, io lo voglio al caramello salato.
3: Fondente. Non so, mettiamo la canzone caramello.
4: Caramello salato. Ah, ok. Dopo allora caramello per...

0: cioccolato, poi ci sono diversi cioccolati, no? Cioccolato bianco, cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato non lo so.
1: Quale preferite?
0: Non mi piace, il cioccolato non mi piace, davvero.
1: Sì, scriveteci quale cioccolato preferite.
0: 333-166-5757 ancora pochi
1: minuti.
0: Io ho il
1: desiderio proprio del gelato. Proprio
0: è vero, hai ragione, mamma.
1: Merenda, pranzo, cena, solo gelato.
0: Tra l'altro un buon gelato sostituisce un pasto completo.
1: Ecco,
0: per
1: proprio
0: cui
1: i nutrizionisti lo dicono, proprio noi lo diciamo.
0: Sì, lo diciamo io e te.
2: Sulla strada di casa,
3: Radio Puglia.
2: Non mi sembra vero, c'è contrada per caso.
1: Mettiamoci del caramello di Elettra Lamborghini, Rocco Ante, Lorenzo.
0: Visto che Rosangela voleva appunto il gelato al caramello.

0: intanto diciamo che sulla pagina, anzi nelle stories di Radio Puglia Te ha pubblicato la nostra foto, quindi aspettiamo il vostro like, vero?
1: Certo.
0: Tea, vediamo
1: il vostro seguito, le nostre pagine social.

0: giornate le facciamo, le effettuiamo esclusivamente per i compleanni, quindi nel momento in cui c'è da festeggiare un compleanno entro le 10.30 tutti i giorni avete la possibilità di inviarci il numero telefonico e noi faremo la sorpresa in diretta. Io approfitto anche per ricordare che tra poco Spazio Mattina si trasforma, come piace dire a me, in Pomeriggio Ner con la conduzione di Arianna, dico bene?
1: Poi perché alle 18... oggi è?
0: Oggi martedì. È martedì.
1: E la ranking song non c'è perché c'è solo il venerdì e poi in replica. Sabato,
0: esatto.
1: Domenica e lunedì.
0: Ok.
1: E poi c'è?
0: Apollo 18. Dalle 18 alle 20 con la conduzione per l'appunto di Danny.
1: E vi ricordo che stasera tu incontrerai per Libriamo,
0: esatto,
1: i libri sotto e
0: le
1: tra
0: masserie,
1: le
0: tra l'altro
1: masserie.
0: Bellissimo questo evento, questa sera Barbara Alberti, tra l'altro la presentazione del libro sarà condotta da Alberto Matano, quindi avremo, che sarà anche al libro possibile,
1: sì,
0: quindi una volta dirà basta, Radio Puglia,
1: qual è la masseria,
0: esatto,
1: dove basta andrai?
0: E Villa Verde, se non erro, Valle Verde, qualcosa del genere, te lo faccio sapere a brevi.
1: E poi abbiamo altre info nel nostro Culture Box,
0: esatto, sì, ci sono dei concerti in evento questa dunque l'8 luglio, per cui mercoledì allo Stadio San Nicola ci sarà Tiziano Ferro. Io non so se c'è ancora disponibilità di biglietti, però insomma sarà un evento anche questo molto importante. Invece il 10 luglio alla Fiera del Levante Bari ci saranno i Modà in concerto,
1: che tanto tanto amiamo. E ora da Sanremo all'Eurovision, l'anno prossimo si vola in Bulgaria.
0: Ah, che bello. Sei pronta? Te alla
1: sempre,
0: zia.
1: Sempre, non me lo chiedo, cioè, neanche.
0: Ma
1: mi
0: infatti io
1: vai.
0: Non lo so come fa questa donna ad essere così. Oggi mi ha iperattivato anche a me.

sei in diretta su Radio Puglia, buongiorno, buon compleanno. L'ho scioccato, e io faccio questo effetto, ti... Riproviamo a chiamare Michele. Allora, facciamo gli auguri a Michele che arrivano da parte della sua fidanzata Anna. Michele, non volevamo farti niente di male, semplicemente darti un bacio virtuale per il tuo compleanno.

Buongiorno Tia Rosangela, sono l'Achille. Vi mando un abbraccio e un bacio da parte mia e di Cesimino. Anche se sono a casa, vi ascolto.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: arriva per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ 7 e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

E con questo brano dobbiamo salutare anche il nostro amico Vito, che ci scrive, ci saluta da Martina Franca, scusami, da Castellana Grotte. Stavo pensando a Martina Franca. Devo fare un saluto anche per Maria e ricambiare il saluto di Rachele, che ci ha appena mandato il vocale. Lei è appena diventata mamma e l'altro giorno ha festeggiato già il suo primo compleanno da mamma. Un bacio, Rachele!

0: Si conclude qui Spazio Mattina, sono le 12.38, dobbiamo andare a cucinare. Io ringrazio...
1: Io dall'estetista.
0: Io dall'estetista, hai visto? È lì occupata in altro.
1: Tutto parrucco stamattina.
0: Vabbè, ci sta. Bisogna sempre occuparsi di se stessa e farsi belli. Ciao belli, io vi ricordo che sono qui domani pomeriggio, mercoledì pomeriggio, a Pomeriggio Nerd, perché mi hanno fatto approdare. Tanti baci, buona giornata.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Radio Puglia.

0: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Leonardo, prendi pillola pressione!
8: Dalla monna alla nonna Lisa.
7: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
8: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
7: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
9: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
7: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
8: Sì.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker, alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
2: Si commentano da soli, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana. Lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio. Indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la Procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. Nei prossimi giorni piena estate sulla Puglia e la vicina Basilicata, complice la presenza dell'anticiclone subtropicale con tempo soleggiato, poco nuvoloso, solo qualche raro e breve temporale di calore del pomeriggio sulle aree interne e montuose, altrove splenderà il sole lungo la costa. Per quanto riguarda il caldo, un caldo che si farà sentire, massime sull'entroterra anche fino a 35-36 gradi come la zona del Tavoliere. Probabilmente il caldo, quello più intenso, è atteso però nel fine settimana, nel weekend. Intanto seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno. Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Santa Edda e San Claudio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione, infatti, non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 7 luglio ricordiamo Ringo Starr, Toto Cutugno, Licia Colò.
0: Le frasi del cinema.
2: L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel.
0: Proverbio del giorno.
1: Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 7 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che comincia dall'Ariete. Risolvere questioni anche difficili e seguire ragionamenti contorti sarà un gioco da ragazzi per voi. Nel vostro sport preferito potrete dare il massimo, grazie a una perfetta coordinazione e grande energia. Toro, la mente forse non sarà agile e scattante come vorreste, ma il cuore potrà sopperire degnamente in molte occasioni. Sentire è più che capire. Non lasciatevi abbattere da chi sembra così sicuro di sé. Sarà solo il tempo a dirvi chi ha ragione. Gemelli, non avete piani B e questo forse costituirà un bel impedimento se l'idea iniziale dovesse fallire. La prossima volta sarà bene partire più attrezzati. L'organizzazione è tutto e invece voi sembrate non preoccuparvene. Cancro, non trascorrerete certo una giornata banale. Preparatevi a qualche avvenimento inatteso che renderà ancora più stuzzicante questo martedì. Seguite le intuizioni e scoprirete mille possibilità. Leone, non createvi problemi che non esistono e accettate anche una mano da chi sembra saperne qualcosina in più di voi in alcune circostanze. Le decisioni più importanti non sempre spettano a voi. Vergine, alla fine l'intralcio non sarà impossibile da superare come credevate e tutto si risolverà felicemente. Tirerete così un sospiro di sollievo. Quello che conta è il risultato, vi sentite spesso dire, ma anche il come lo raggiungete ha il suo peso. Bilancia, dichiaratevi senza falsi pudori alla persona che vi interessa. Scoprirete che non aspettava altro. Avrete grinta e decisione e una nuova e seducente luce ammagliatrice. Cosa volete di più? Scorpione, la festa e il divertimento vi chiamano a gran voce da lontano? Concentratevi sui compiti che dovete svolgere e dopo datevi alla pazza gioia. Un'occhiata alla vostra agenda e capirete che c'è tempo per tutto. Sagittario, l'umore è migliore e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso negli ultimi tempi vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo, usatelo per raggiungere obiettivi importanti. Capricorno, volete accaparrarvi molti like ma non sapete come fare? Pensate sicuramente, oltre che con la vostra testa, pure con quella dei vostri amici. Per il bene comune siete disposti a fare qualche piccolo sacrificio, ma ampiamente ricompensato. Acquario, le vostre risorse mentali sono giunte un po' agli sgoccioli. Vi servirebbe una bella vacanza per rintemprarvi e ritrovare la giusta sintonia con il mondo, soprattutto con la vostra dolce metà. Pesci, non è facilissimo gestire alti e bassi a livello emotivo, anche perché non riuscite a capire se dipende da voi o dal comportamento di qualcuno. Provate a utilizzare l'aromaterapia per rimanere concentrati. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ 7 e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Puglia. Nei prossimi giorni piena estate sulla Puglia e la vicina Basilicata, complice la presenza dell'anticiclone subtropicale con tempo soleggiato, poco nuvoloso, solo qualche raro e breve temporale di calore del pomeriggio sulle aree interne montuose, altrove splenderà il sole lungo la costa. Per quanto riguarda il caldo, un caldo che si farà sentire, massime sull'entroterra anche fino a 35-36 gradi come la zona del Tavoliere. Probabilmente il caldo, quello più intenso, è atteso però nel fine settimana, nel weekend. Intanto seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
3: gialliamo.
7: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: l'almanacco del giorno. Martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Edda e San Claudio.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Claudio. Il nome ha origine sabina e significa zoppo. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta nella versione definitiva il libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi. Nella prima versione, infatti, non era un libro per l'infanzia e il burattino moriva impiccato a causa dei suoi innumerevoli errori. Il libro, che si presta a una pluralità di interpretazioni, è un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, traduzioni in 260 lingue, trasposizioni teatrali, televisive e animate come quella di Walt Disney. Ha reso nozioni largamente comuni idee come quella del naso lungo del bugiardo. Tra i giudizi favorevoli, quello di Benedetto Croce, che reputò il libro una fra le grandi opere della letteratura italiana. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 7 luglio ricordiamo Ringo Starr, Toto Cutugno, Licia Colò.
0: Le frasi del cinema. L'amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del mare o di un altro qualsiasi mistero. È l'occhio con il quale vediamo, è il trasgressore nel santo, è la luce all'interno del colore. Dal film The Million Dollar Hotel. Proverbio del giorno.
1: Il dolore è come un tesoro, lo si mostra solo agli amici. Proverbio del Madagascar.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Questo è il periodo perfetto.
11: Per cosa?
10: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
12: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
13: Su Radio Puglia, solo grande musica.
14: Radio Puglia. Clap your hands everybody if you

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.

0: successo di ieri sera a Bari su Radio Puglia, ultimo con Acquario.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

3316-5757. E arriva Tiziano Ferro con Fingo e Spingo. E lui, lo ricordo, sarà allo Stadio San Nicola di Bari l'8 luglio. Affrettatevi a prendere gli ultimi biglietti.

0: Aprile Dolce Dormire.
1: Non perché deve ristrutturare casa.
0: Ah no?
1: No, da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
0: Ah sì?
1: Sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ne hai 250 e sopra i 3000 risparmi 400 euro.
0: E i lavori?
1: C'è Ristruttura Smart.
0: Beh, aprile conviene agire.
1: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo da
2: Iperceramica.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
13: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
14: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: buon, cioè un in bocca al lupo o qualcos'altro. D'ora in poi dite buon vento, che è bellissimo. E arriva una novità musicale di Olly dal suo nuovo album Cantilene.
1: Va bene.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

davvero davvero speciale ad una mia amica. Lei si chiama proprio come la cantante di questa canzone. Lei è Noemi e ti voglio bene tanto tanto tanto.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
6: Leonardo, prendi pillola a pressione.
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
9: Sì, bella te.
10: Io giallo, tu gialli,
11: gialliamo.
12: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
13: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
14: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
13: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

476 anni fa qualcuno ci ha fatto un bellissimo regalo, anzi un bellissimo regalo per qualcuno, ma non proprio per tutti, per me sì. Ha portato in Europa il cioccolato. Ed è proprio oggi, 7 luglio, che si festeggia la giornata mondiale del cioccolato. Quanti di voi amano il cioccolato? Io ve lo dico, io sono una grande amante del cioccolato. In alcuni casi fondente, in altri al latte. E allora volevo chiedervi, voi che team siete? Cioccolato fondente o cioccolato al latte? Sono proprio curiosa di saperlo, perciò scatenatevi e fatemelo sapere al 333 166

gelato fondente e quello al latte. Quindi qual è il vostro preferito, quello fondente o quello al latte? Ci scrive Paolo da Bari e dice lui rigorosamente al latte. E voi invece quale preferite? Al 333-166-5757. Chiaramente, essendo estate, la giornata mondiale del gelato la facciamo valere, del cioccolato la facciamo valere anche per il gelato, perché d'estate proprio il cioccolato lo mangiamo, anzi lo beviamo più che altro.

0: stasera vai a fare il tuca-tuca o vai semplicemente a mangiare un buon gelato? Dato che oggi è la giornata mondiale del cioccolato, qual è il giorno migliore per mangiare un buon gelato se non questo? Beh, nel caso vi consiglio di avvisare anche te, Rosangela, perché stamattina loro cercavano qualcuno che portasse un gelato in radio. Avevano proprio il desiderio, ma mi sa che nessuno si è affacciato. Quindi, se qualcuno di voi dovesse decidere di andare a mangiare un gelato stasera, per favore avvisate anche Rosangela e Tea. Intanto continuano a scriverci, continuate a scriverci, e c'è Saverio da Noci che dice: io cioccolato al latte. Noemi da Castellana: cioccolato fondente perché dà energia. E voi invece qual è il cioccolato che preferite, al latte o fondente? Pubblicità e aspetto i vostri messaggi al 333-166-5757.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: Muta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.

Buon pomeriggio da Arianna. Siete in diretta su Radio Puglia e questo è il nostro pomeriggio on air insieme fino alle 18. Ci scrive Savino da Andrea. Ciao Radio, allora io sono in officina, sto morendo di caldo, ma ti dico, fondente tutta la vita.

gelato fosse davvero esagerato, sappiate che c'è un posto in Puglia dove un gelato può costare molto di più di 4 euro. Ve ne parlerò subito dopo la pubblicità. Quindi restate con noi, eh!

0: meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche in noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
10: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Francesco Gabbani con Summer Funk. E qual è questo gelato che ha fatto discutere tanto? Qual è questo gelato che viene pagato veramente a peso d'oro? In Puglia sappiate che un gelato acquistato in un bar X, che noi lamentiamo costi troppo, sappiate che non è davvero troppo, perché ci sono, c'è un posto in Puglia che ha un prezzo davvero, davvero, davvero diverso da 4 euro. Bene, stiamo parlando di una gelateria che vende un gelato chiamato lo scettro del re a ben 95 euro. 95. Quindi d'ora in poi, quando ci lamentiamo dei posti turistici che vendono il gelato, il cono a 4 euro, a 4,50 euro, a 3,50 euro, ricordiamo che c'è questo gelato al costo di 95 euro. Io sono curiosa di sapere da voi che cosa ne pensate, perché sicuramente qualcuno ha criticato questo costo esagerato, per esempio Flavio Briatore, che dice che chi spende 95 euro per un gelato è un cretino, perché costa meno mangiare una pizza da lui. Potremmo aprire un dibattito anche su questo, perché anche la pizza da Briatore immagino che abbia dei costi molto molto molto elevati, quindi se la contendono. Però i titolari di questa gelateria, di questo posto, ci hanno tenuto a specificare che non è un semplice gelato, ma è una vera e propria esperienza. Perché tra gli ingredienti ci sono latte della Murgia appena munto, uova di galline allevate a terra, zafferano puro in fili, e poi c'è anche una guarnizione con foglia d'oro alimentare. Quindi ecco perché costa così tanto questo gelato. Sicuramente non tutti potremmo permettercelo, però sono curiosa di capire, ma qualcuno tra i nostri ascoltatori sarebbe disposto a pagare 95 euro per un gelato? Cioè, qualcuno di voi c'è stato in questo posto e qualcuno di voi ci andrebbe? Io lo voglio proprio sapere. Al 333 166 5757.

0: Nino da Altamura, Antonio da Ruvo di Puglia e anche Dirk dalla Germania. Dirk ci scrive: ma ho sentito bene, 95 euro per un gelato, ma stiamo scherzando? Sono quasi 5 case di birra Peroni, meglio la birra. Ciao da Dirk e saluti dalla Germania a tutti i parenti e amici di Noci. Allora Dirk, sì, hai sentito proprio bene. In Puglia c'è un posto che ha deciso di vendere questo gelato prelibato, questo gelato prezioso a 95 euro perché contiene degli ingredienti diversi, importanti, particolari e stanno arrivando da tutto il mondo ad assaggiarlo. Quindi io mi chiedo, no, se arrivano da tutto il mondo, ma non è che dovremmo andarci anche noi? Qualcuno di voi sarebbe disposto ad andare in Puglia, dalle nostre parti, chiaramente per chi è delle nostre parti, ad andare ad assaggiare questo gelato al costo di 95 euro? Al 333-166-5757 sono proprio curiosa di sapere che cosa ne pensate.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
10: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

Carmela, io ho chiesto a tutti voi se per caso sareste disposti a spendere 95 euro per assaggiare un gelato. E Carmela, da Corato, mi ha fatto sorridere tanto perché dice: ragazzi, ma se compro il gelato da 95 euro con la foglia d'oro, poi lo scontrino lo posso scaricare da 7,30 come spesa medica o come investimento finanziario? Chiedo per un amico. Beh, Carmela, potresti provare a chiedere al tuo commercialista se eventualmente si potrebbe scaricare.

E mentre continuano ad arrivarci messaggi per capire se sareste disposti a spendere 95 euro per un gelato, tenetevi pronti perché...

messaggi nei quali mi dite che non sareste assolutamente disposti a spendere 95 euro per un gelato e che piuttosto con quei soldi comprereste chili e chili di gelato e non solo, anche di altra spesa per casa, arriva l'unico controcorrente. E lui è Rocco da Gravina e ci dice: sentite, io appunto vado controcorrente. Se arrivano turisti dall'America, dal Giappone, arruvo per provarlo. Ma perché noi che ce l'abbiamo due passi dobbiamo sempre criticare? Sabato sera porto la mia ragazza, ne compriamo uno in due, ci facciamo la foto per Instagram e se poi non dovesse piacerci, pazienza, avremo mangiato l'oro della Murgia. E lui conclude dicendo: una volta si vive. Beh, ha ragione Rocco, ha ragione. Effettivamente, se uno ha la possibilità, la curiosità di poter fare questa cosa, perché no? Provare per credere, anche perché se arriva gente da tutte le parti del mondo e comunque continuano a vendere questo gelato, beh, un motivo ci sarà. Quindi onore al merito di questi gelatieri, di queste persone che hanno pensato di lanciare questa idea, perché dobbiamo comunque oltretutto apprezzare tantissimo il coraggio.

0: sarà per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
8: Kikiriki!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanu 23. Seguiteci anche sui social.

insieme in compagnia di Arianna fino alle 18. Tenetevi pronti perché tra qualche minuto vi regalo un jukebox. Il tema ve lo svelo nel momento in cui parte il jukebox, perciò restate con noi perché circa 5-10 minuti, magari subito dopo la pubblicità.

calcio, perciò richiamo all'attenzione la point service di Tommaso Longo, e quindi Tommaso Longo in prima persona. Ci scrive Valeria dicendoci che vuole ringraziare appunto la point service di Longo Tommaso per l'intervento rapido ed efficace alla sua Fiat Idea. Grazie di cuore, Tommaso Longo. Ecco, Radio Puglia serve anche a questo, serve a mandare un messaggio speciale a qualcuno, che può essere anche semplicemente un cliente che ringrazia qualcuno che ha fatto un lavoro per lui. Perciò vi ricordo sempre il 333-166-5757, che è il nostro numero WhatsApp per essere sempre, sempre in contatto con noi.

0: Dati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
1: E ci siamo, è arrivato il momento del jukebox al 333 166 5757. Ci potrete richiedere il vostro brano preferito del 2026. Avete solo 15 minuti, alle 17.05 terminiamo il jukebox. Avete 15 minuti per dirci qual è la vostra canzone nuova del 2026 preferita.

sistema. Avete solo altri 15 minuti per scegliere il vostro brano del 2026 preferito. Questo è un jukebox che vi regalo oggi e arriva il brano scelto da Angela Maria di Conversano, Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Al 333 166 5757 il brano del 2026

di canzoni ritmate e movimentate. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo per questo jukebox a tema. Ultimi 10 minuti per richiedere il vostro brano del 2026 preferito al 333 166 5757. E salutiamo

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ye bruttina.
6: Si bellette.
8: Io giallo, tu gialli.
5: Gialliamo!
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno!
13: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
12: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
13: Io pistacchio caffè e doppia panna.
14: Per me soia naturale e doppia panna.
15: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
16: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
17: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

dediche speciali, ma una dedica da parte di una cliente per qualcuno che ha fatto un ottimo lavoro per lei. Lei è Valeria e ci tiene a ringraziare la Point Service di Longo Tommaso per l'intervento rapido ed efficace alla sua Fiat Idea. E Valeria ci scrive: grazie di cuore, Tommaso Longo. Attraverso Radio Pool è possibile anche fare questo, ringraziare qualcuno per qualcosa di buono o di bello fatto per voi. Intanto adesso arriva un'altra super super novità musicale, proprio nuovissima e soprattutto super vicina a noi. Lui è Caos Wacko e adesso ascoltiamo il suo ultimo

ed è proprio qui con noi in diretta l'artista di questo super brano dialettale.

0: perché oggi ho deciso di regalare a tutti gli ascoltatori un jukebox a tema. Il tema era le canzoni uscite nel 2026. Quindi, un artista castellanese, un grande amico, perché non mandare la tua canzone? Non si poteva non mandare. Allora, Caos, questo è un brano proprio castellanese doc, super castellanese, no? In dialetto. Raccontiamo, intanto raccontiamo a chi non ti conosce chi sei e perché sei qui. Che ci
1: allora,
0: fai
1: io
0: qui?
1: Io sono Jacopo e molti mi conoscono come Caos Wacco. Beh, la storia con la musica è un viaggio lunghissimo, inutile che lo sto a spiegare perché l'ho spiegato comunque l'altra volta a Radio Puglia, però se volete lo spiego ancora, però è lunghissimo. Background,
0: ecco,
1: sono tornato
0: facci una sintesi di quelle tue, vediamo se
1: una
0: riusciamo
1: sintesi,
0: a spiegare un po'.
1: Sono stato 9 anni a Firenze, un paio a Milano per studiare, poi sono rientrato da un anno, ora un piccolo studio a Castellana dove mi autoproduco, produco me stesso e produco altri artisti della zona e non. E adesso mi piace far nascere la musica dai vicoli, ecco. Infatti Nuvenema da Bascio, manifesto di identità,
0: giusto,
1: appartenenza, resistenza del sud. Se racconta il sud vero, cioè quello che percepisco io, sicuramente percepiscono un po' tutti, in fronte alle difficoltà, allo spopolamento, e sì, soprattutto non ci arrendiamo, comunque facciamo cultura, arte, e abbiamo reso set fotografico, abbiamo fatto un set fotografico nei vicoli.
0: Infatti il video è proprio
1: Grotte, grazie a un'associazione che ci ha dato spazio, anche l'associazione,
0: ecco.
1: Borgo,
0: ho visto
1: Borgo Antico.
0: Dal video tutti i personaggi castellanesi spettacolari, corpo
1: anche
0: di ballo, quindi proprio
1: esatto,
0: ce n'è
1: la
0: per
1: comunità
0: tutti.
1: Ha risposto benissimo.
0: E Caos, tu sei affiancato da un grande amico, oltre che collega, no? Lui è Gianni, giusto?
1: In questo brano sì, fondiamo un po', diciamo, due sfumature del dialetto castellanese e lui conversanese, collaboriamo da un po' con lui, abbiamo lo studio insieme, lui si occupa oltre a fatto il fit, cioè con me nella seconda strofa, lui ha curato il video.
0: Perfetto, perfetto, quindi due
1: Super
0: artisti,
1: Gianni Punani
0: insieme a fare il botto.
1: Sì, perché Nuvenema da Bascio è proprio un manifesto, è proprio la ribalta.

0: se veniamo dal giù non abbassiamo la testa e andiamo avanti.
1: Bravo,
0: comunque.
1: Non dimentichiamo le origini, quindi io ti dico che mi è entrata in testa, quindi l'ascolterò spessissimo, mi è piaciuto un sacco, quindi grande Caos.
0: Ah, mi fa piacere, passatela quando volete in radio, eh.
1: Certo, certo. Sicuramente facciamo ballare un po' con questo nuovo nemo da Bash.
0: Grandi, grazie mille.
1: Beh, Caos, noi ti mandiamo un bacio grande, ci tenevamo a salutarti e a farti salutare i nostri radioascoltatori di Radio Puglia. Quindi
0: un abbraccio al lupo. A voi.
1: Grazie.
0: Un abbraccio a voi, grazie mille e nuovo nemo da Bash.
1: Sempre e comunque. Un bacio. Ciao Caos,
0: ciao,
1: grazie.
0: Belli. Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Aprile dolce dormire.
3: Non perché deve ristrutturare casa.
2: Ah no?
3: No, da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
2: Ah sì?
3: Sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ne hai 250 e sopra i 3000 risparmi 400 euro.
2: E i lavori?
3: C'è Ristruttura Smart.
2: Beh, aprile conviene agire.
3: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo da
4: Iperceramica.
5: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Arriva il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche fenomeno di instabilità diurna in esaurimento tra i rilievi della Puglia e della Basilicata, ben soleggiato sulle zone costiere. Situazione simile anche mercoledì con l'anticiclone ancora presente da ovest dell'Italia. Porterà comunque qualche infiltrazione da nord, responsabile di nuova instabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche in Basilicata e sui rilievi della Dauria, con qualche equazione o breve temporale in esaurimento entro sera. Clima caldo, massime fino a 35-36 gradi sul tavoliere delle Puglie, intorno ai 30 lungo le zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
6: Cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
12: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
13: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

in occasione di questa giornata mondiale del cioccolato oggi, con gli occhi a cuore, come canta Jovanotti. 17:50, ultimi minuti insieme di questo pomeriggio ner. E arriva Francesco Renga con Un giorno bellissimo.

tanti tanti auguri al suo fidanzato Giuseppe di Martina Franca per i loro 12 anni insieme. Auguri ragazzi, vi auguriamo di continuare a crescere insieme, a festeggiare altri anniversari, quindi buon anniversario a voi anche da tutti noi di Radio Puglia.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: Steakhouse a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: E Luca, t'ha deciso?
0: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
3: Ti svegli col mal di schiena e

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Con Paranoia di Samurai J ci salutiamo, ma prima di salutarci definitivamente voglio leggervi una frase, voglio concludere con una frase. Oggi, in occasione della giornata mondiale del cioccolato, ho iniziato parlando del cioccolato, della scelta tra cioccolato fondente e cioccolato al latte, e ora vi lascio con questa bellissima frase di Tommaso Landolfi. Ho imparato a conoscere i due unici rimedi contro il dolore, la tristezza, le paturnie e piaghe simili del cuore umano. Essi sono la cioccolata e il tempo. Voglio dire che quando ci si sente tristi e addolorati, basta mangiare un po' di cioccolata oppure aspettare un po' di tempo. E quindi mangiate cioccolata quando siete tristi, mangiate cioccolata quando vi va. Siate felici, mangiate un gelato. Lo so che i nutrizionisti, i dietologi, i biologi non li consigliano sempre, però fidatevi che un quadratino di cioccolato non fa mai male a nessuno. Basta non esagerare, come alla fine in tutte le cose. Quindi cioccolata per tutti, gelati per tutti, anche se per esempio deciderete di andare a mangiare il gelato a rubo da 95 euro, beh, poi ovviamente fateci sapere com'è andata questa esperienza, perché noi siamo davvero curiosi di sapere com'è questo gelato. Intanto mando un bacio ad Anna da Conversano, saluto tutti voi che mi avete fatto compagnia oggi pomeriggio, grazie per questo pomeriggio insieme. Domani mattina vi aspetta Giulia in Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30 e io sarò ancora con voi in Pomeriggio Nerd giovedì dalle 15 alle 18. Grazie ancora a tutti, buona serata del gelato, del cioccolato. E un bacio, a presto, ciao!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde. È tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella te.
8: Io giallo, tu gialli.
5: Gialliamo!
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Radio Puglia.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschi.

0: freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: sarà per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food. 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ 7 e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: La canti, la balli, la ricordi.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Berezkova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Sport. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche fenomeno di instabilità diurna in esaurimento tra i rilievi della Puglia e della Basilicata, ben soleggiato sulle zone costiere. Situazione simile anche mercoledì, con l'anticiclone ancora presente da ovest dell'Italia. Porterà comunque qualche infiltrazione da nord, responsabile di nuova instabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche in Basilicata e sui rilievi della Daunia, con qualche equazione breve temporale in esaurimento entro sera. Clima caldo, massime fino a 35-36 gradi sul tavoliere delle Puglie, intorno ai 30 lungo le zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: meraviglioso.
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Leonardo, prendi pillola pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa.
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
9: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
10: Sì, bella te.
12: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
13: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
14: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
15: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutto.

0: tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Da Fiero quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Leonardo, prendi pillola pressione!
11: Dalla monna alla nonna Lisa.
10: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
11: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
10: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
12: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
10: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina!

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
2: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa, guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
1: Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
3: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato l'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche fenomeno di instabilità diurna in esaurimento tra i rilievi della Puglia e della Basilicata, ben soleggiato sulle zone costiere. Situazione simile anche mercoledì con l'anticiclone ancora presente da ovest dell'Italia. Porterà comunque qualche infiltrazione da nord, responsabile di nuova instabilità al pomeriggio sulle aree appenniniche in Basilicata e sui rilievi della Daunia, con qualche equazione o breve temporale in esaurimento entro sera. Clima caldo, massime fino a 35-36 gradi sul tavoliere delle Puglie, intorno ai 30 lungo le zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Aprile Dolce Dormire.
1: Non perché deve ristrutturare casa.
0: Ah no?
1: No, da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
0: Ah sì?
1: Eh sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ne hai 250 e sopra i 3000 risparmi 400 euro.
0: E i lavori?
1: C'è Ristruttura Smart.
0: Beh, aprile conviene agire.
1: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo da
2: Iperceramica.
3: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
4: Di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Com'è romantica la pioggia?
12: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
13: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
14: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
15: www.tecnoresinesrl.it.
16: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
17: Meraviglioso!
18: Meraviglioso!
19: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotta. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
10: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano.

Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia.
1: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

caso vivere, mi caso vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mi caso vivere, io mi caso vivere.

Salida del vuelo con destino a la felicidad. Radio Puña.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Aprile Dolce Dormire.
1: Non perché deve ristrutturare casa.
0: Ah no?
1: No, da Iperceramica questa primavera crescono gli sconti.
0: Ah sì?
1: Eh sì, ci sono tante offerte. E inoltre se spendi più di 1000 euro hai 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ne hai 250 e sopra i 3000 risparmi 400 euro.
0: E i lavori?
1: C'è Ristruttura Smart.
0: Beh, aprile conviene agire.
1: A primavera crescono gli sconti. Solo ad aprile, solo da
2: Iperceramica.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato